0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. La persistente ondata di caldo continua a mettere sotto pressione le risorse idriche della Croazia. Causa la forte siccità, i fiumi si stanno lentamente prosciugando, come pure alcune sorgenti che alimentano gli acquedotti dei sistemi idrici. La situazione più critica riguarda il fiume Orljava nei pressi di Požega, dove il livello dell'acqua è sceso ad appena 4 centimetri. Secondo le autorità, nei prossimi giorni il letto del fiume potrebbe addirittura prosciugarsi completamente. L'Ente Nazionale per la Gestione delle Acque conferma che il servizio di fornitura idrica rimane stabile, ma lancia un serio appello ai cittadini a limitare il consumo dell'acqua. Anche Fiume e tutta la regione litoraneo-montana stanno attraversando uno dei periodi di siccità più critici della storia recente. A lanciare l'allarme è la municipalizzata acquedotto e canalizzazione, con un appello ai cittadini e alle istituzioni affinché adottino misure volontarie di risparmio idrico per salvaguardare le riserve disponibili per il resto dell'estate. Si chiede di ridurre i consumi giornalieri tra il 10 e il 15%. Uno sforzo collettivo con piccoli cambiamenti quotidiani per scongiurare l'adozione di misure più drastiche qualora la situazione dovesse peggiorare. Ai cittadini si raccomanda di preferire docce brevi, chiudere il rubinetto mentre si lavano i denti, utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a carico pieno. Si invita inoltre a rinviare il lavaggio di auto, terrazze e cortili con acqua potabile, evitare l'irrigazione dei prati e sospendere il riempimento delle piscine. Passiamo ad altro. La notte scorsa una moderata scossa di terremoto ha colpito l'area di Novi Vinodolski. L'epicentro del sisma di magnitudo 3,5 sulla scala Richter è stato localizzato 11 chilometri a sud-est della cittadina. La scossa è stata avvertita anche a Fiume e in parte delle contee della Lika e di Segna fino a Karlovac. Dopo Novi Vinodolski questa mattina alle 8:46 un secondo terremoto si è verificato nei pressi di Dubrovnik Ragusa, epicentro della scossa di magnitudo 2,6 nella località di Zagradinja in Bosnia Erzegovina. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Dall'estero, Thailandia è di almeno 6 morti e 15 feriti. Il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Bangkok. Morto anche lo studente, un 14enne, presunto autore della strage, apparentemente suicida con un colpo d'arma da fuoco. Avrebbe ucciso i nonni prima di recarsi all'istituto per freddare i suoi insegnanti e compagni di scuola. La polizia ha messo in sicurezza tutta la zona. Proseguiamo con lo sport. Calcio, ieri sera a Rujevica, nell'andata del terzo turno preliminare di Conference League, il Rijeka si è imposto sui finlandesi dell'Ilves per 1-0, con rete di Jankovic al 16° minuto. Il ritorno in Finlandia è in agenda giovedì 13 agosto. In caso di vittoria, i fiumani di Matias Kek potrebbero sfidare i danesi del Midtjylland, che ieri sera hanno battuto la squadra irlandese del Bohemians per 2-0. Ed ora vediamo la situazione meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 34 gradi dopo una minima notturna di 31. Umidità relativa al 32% con alta pressione atmosferica. Per tutto il Quarnero anche oggi rimane in vigore l'allerta meteo rossa per alte temperature e caldo torrido. Tra pomeriggio e sera aumento dell'umidità con afa più intensa e possibili piogge, rovesci e temporali. Bora e venti dai quadranti settentrionali da leggeri a sostenuti. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime lungo la costa tra 32 e 37 gradi. In Gorski Kotar tra 28 e 33 gradi. E infine l'almanacco del giorno. È venerdì 7 agosto. A Fiume il sole è sorto alle 5:53 e tramonterà alle 20:21. Oggi è la giornata internazionale dei popoli indigeni. L'aforisma del giorno cita: Fa che il tuo tempo sia vita e che la tua vita non sia una perdita di tempo. Con questo pensiero è tutto, grazie della cortese attenzione, a risentirci alle 12:30. Buon venerdì insieme a Radio Fiume.

al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varie di uno innamorato di te. Yeah, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful.

avere, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. E

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume, apriamo con la politica croata. Il Ministero dei Veterani ha presentato le modifiche alla legge sulle pensioni dei veterani di guerra. Le novità, che dovrebbero entrare in vigore nel 2027, consentiranno a oltre 210.000 ex combattenti della guerra d'indipendenza degli anni 90 di beneficiare di assegni pensionistici più elevati. Tra gli interventi principali, un nuovo criterio per il calcolo del servizio prestato nelle zone di combattimento, l'aumento delle pensioni minime e l'eliminazione dell'ultima riduzione ancora in vigore per parte dei militari, dei poliziotti e di altre categorie tutelate dalle norme speciali. Nuove tensioni sul tema delle commemorazioni dell'operazione Tempesta, dopo le accuse sollevate dal Partito Democratico Indipendente Serbo. Il presidente dello schieramento, deputato al Sabor, Milorad Pupovac, ha convocato una conferenza stampa straordinaria presso il Consiglio Nazionale Serbo a Zagabria. Durante l'incontro sono stati diffusi video nei quali in un ristorante di Knin vengono intonati i versi di una canzone di stampo Ustascia, seguiti da immagini della Costituzione croata. Secondo il Consiglio Nazionale Serbo, disposizioni costituzionali sarebbero state violate da questo tipo di celebrazioni. A detta di Pupovac, sono modi anticostituzionali di commemorare l'operazione Tempesta in Croazia. Ed ora parliamo della crisi ecologica in Lika. Dopo che l'anticorruzione croata ha reso noti i risultati delle analisi sullo smaltimento illecito di rifiuti a Gospic, con risultati dannosi per la salute dei cittadini, il deputato del partito Most, Zvonimir Troskot, ha nuovamente denunciato la gravità della situazione. Troskot chiede al governo di dichiarare lo stato d'emergenza ambientale, definendo la crisi una delle più gravi emergenze ecologiche che mai affrontate in Croazia. Ha parlato di una seria minaccia alla sicurezza nazionale, affermando che il problema non riguarda solo Gospic, ma anche le aree a valle del fiume Lika, verso Lagazka, la città di Segna e le isole dell'Alto Adriatico. Dall'estero, soggiorno ufficiale domani a Belgrado per Volodymyr Zelensky. Per il presidente ucraino sarà la prima visita ufficiale alla capitale serba. A confermare la notizia l'ufficio del presidente Aleksandar Vučić. Al centro dei colloqui il percorso europeo di Ucraina e Serbia, la cooperazione economica e il settore energetico. L'ultimo incontro tra i due leader risale al vertice di Kiev del mese scorso. Ed ora torniamo nel Quarnero, a Fiume, nuovi nomi per strade e parchi. La città apre il confronto con i cittadini con una consultazione pubblica. Tra le novità principali si propone di intitolare due tratti dell'ex strada statale D427 a Petar Radakovic e ai caduti nella guerra patriottica appartenenti alla tifoseria dell'Armada. L'area verde tra l'ex ospedale pediatrico di Costabella e la casa di riposo di Cantrini potrebbe diventare il nuovo parco dell'alloro, mentre il parco al castello di Tersatto potrebbe assumere ufficialmente il nome di parco Lavalnijan. I cittadini possono inviare tutte le loro osservazioni e proposte sulla piattaforma di consultazione online della città di Fiume. Il termine ultimo è il 2 settembre. E si sono conclusi i lavori di riqualificazione al polo natatorio di Cantrida, interventi eseguiti tra il mese di aprile e luglio di quest'anno. Il progetto, del valore complessivo di oltre 366.000 euro, ha interessato la struttura di illuminazione della piscina olimpionica scoperta, l'installazione di nuovi proiettori LED e il risanamento parziale della vasca. Particolare attenzione anche al consolidamento e alla protezione anticorrosione della struttura ad arco in acciaio che sostiene l'illuminazione dell'impianto. Si tratta del primo intervento di questo tipo dalla realizzazione della piscina all'aperto inaugurata nel 72. Secondo le stime, l'investimento sarà ammortizzato in meno di 3 anni. Chiudiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume segnati 34 gradi. Nel Quarnero nuvolosità variabile con forte afa. Nelle prossime ore possibile un peggioramento con piogge, rovesci e temporali. Bora e venti dai quadranti nord-occidentali da leggeri a sostenuti. Massime per oggi fino a 38 gradi. Con questo è tutto. Grazie dell'ascolto. Seguiteci anche al GR delle 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
0: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. La persistente ondata di caldo continua a mettere sotto pressione le risorse idriche della Croazia. Causa la forte siccità, i fiumi si stanno lentamente prosciugando, come pure alcune sorgenti che alimentano gli acquedotti dei sistemi idrici. La situazione più critica riguarda il fiume Orljava nei pressi di Požega, dove il livello dell'acqua è sceso ad appena 4 centimetri. Secondo le autorità, nei prossimi giorni il letto del fiume potrebbe addirittura prosciugarsi completamente. L'Ente nazionale per la gestione delle acque conferma che il servizio di fornitura idrica rimane stabile, ma lancia un serio appello ai cittadini a limitare il consumo dell'acqua. Anche Fiume e tutta la regione litoraneo-montana stanno attraversando uno dei periodi di siccità più critici della storia recente. A lanciare l'allarme la municipalizzata acquedotto e canalizzazione, con un appello ai cittadini e alle istituzioni affinché adottino misure volontarie di risparmio idrico per salvaguardare le riserve disponibili per il resto dell'estate. Si chiede di ridurre i consumi giornalieri tra il 10 e il 15%, uno sforzo collettivo con piccoli cambiamenti quotidiani per scongiurare l'adozione di misure più drastiche qualora la situazione dovesse peggiorare. Ai cittadini si raccomanda di preferire docce brevi, chiudere il rubinetto mentre si lavano i denti, utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico. Si invita a rinviare il lavaggio di auto, terrazze e cortili con acqua potabile, evitare l'irrigazione dei prati e sospendere il riempimento delle piscine. Dalla sfera politica croata, il Ministero dei Veterani ha presentato le modifiche alla legge sulle pensioni dei veterani di guerra. Le novità, che dovrebbero entrare in vigore nel 2027, consentiranno a oltre 210.000 ex combattenti della guerra di indipendenza di beneficiare di assegni pensionistici più elevati. Tra gli interventi principali, un nuovo criterio per il calcolo del servizio prestato nelle zone di combattimento, l'aumento delle pensioni minime e l'eliminazione dell'ultima riduzione ancora in vigore per parte dei militari, dei poliziotti e di altre categorie tutelate dalle norme speciali. Nuove tensioni sul tema delle commemorazioni dell'operazione Tempesta dopo le accuse sollevate dal Partito Democratico Indipendente Serbo. Il presidente dello schieramento, deputato al Sabor, Milorad Pupovac, ha convocato una conferenza stampa straordinaria presso il Consiglio Nazionale Serbo a Zagabria. Durante l'incontro sono stati diffusi video nei quali in un ristorante di Knin vengono intonati i versi di una canzone di stampo ustascia, seguiti da immagini della Costituzione croata. Secondo il Consiglio Nazionale Serbo, disposizioni costituzionali sarebbero state violate da questo tipo di celebrazioni. A detta di Pupovac, sono modi anticostituzionali di commemorare l'operazione Tempesta in Croazia. La crisi ecologica in Lika. Dopo che l'anticorruzione croata ha reso noti i risultati delle analisi sullo smaltimento illecito di rifiuti a Gospic, con risultati dannosi per la salute dei cittadini, il deputato del partito Most, Zvonimir Troskot, ha nuovamente denunciato la gravità della situazione. Troskot chiede al governo di dichiarare lo stato d'emergenza ambientale, definendo la crisi una delle più gravi emergenze ecologiche mai affrontate in Croazia.

0: di Segna e le isole dell'Alto Adriatico. Cronaca istriana, arrestato il presunto responsabile degli incendi registrati nei giorni scorsi nell'area di Marzana e Barbana. Si tratta di un 73enne sospettato di aver appiccato 4 roghi. Le fiamme hanno distrutto diversi metri quadrati di sterpaglia e vegetazione bassa. Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco e dei residenti, gli incendi sono stati domati in tempo. Durante la perquisizione dell'abitazione dell'uomo, la polizia ha rintracciato un accendino e una tanica contenente del carburante. Dall'estero, soggiorno ufficiale domani a Belgrado per Volodymyr Zelensky. Per il presidente ucraino sarà la prima visita ufficiale alla capitale serba. A confermare la notizia l'ufficio del presidente Aleksandar Vučić. Al centro dei colloqui il percorso europeo di Ucraina e Serbia, la cooperazione economica e il settore energetico. L'ultimo incontro tra i due leader risale al vertice di Kiev del mese scorso. In primo piano dall'estero anche la strage in Thailandia e l'irrisolta crisi migratoria di Ceuta. Sentiamo i dettagli da Isabel Vidaic.
1: E di almeno 6 morti e 22 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Bangkok. Morto anche lo studente, un 14enne presunto autore della strage, apparentemente suicida con un colpo d'arma da fuoco. Avrebbe ucciso i nonni prima di recarsi all'istituto per fredare i suoi insegnanti e compagni di scuola. L'adolescente ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco. La polizia ha messo in sicurezza la zona. Andiamo a Ceuta, dove la crisi migratoria rimane risolta. Questa mattina le autorità spagnole hanno recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane, morto mentre tentava di raggiungere l'enclave spagnola dalle montagne del Marocco con un parapendio. È precipitato in mare poco prima dell'atterraggio. La Spagna esorta l'Italia a revocare lo stop a Schengen, mentre a Ceuta c'è un nuovo allarme per il prossimo 15 agosto. Atteso infatti un nuovo tentativo di ingresso collettivo di migranti nell'enclave spagnola.
2: Notizie locali.
0: A Fiume nuovi nomi per vie e parchi. Il comune apre il confronto con i cittadini con una consultazione pubblica. Tra le novità principali si propone di intitolare due tratti dell'ex strada statale di 427 a Petar Radakovic e ai caduti nella guerra patriottica appartenenti alla tifoseria dell'Armada. L'area verde tra l'ex ospedale pediatrico di Costabella e la casa di riposo di Cantrida potrebbe diventare il nuovo parco della loro, mentre il parco al castello di Tersatto potrebbe assumere ufficialmente il nome di Parco Lavalnijan. I cittadini possono inviare tutte le loro osservazioni e proposte sulla piattaforma di consultazione online della città di Fiume. Il termine ultimo è il 2 settembre. Conclusi i lavori di riqualificazione al polo natatorio di Cantrida, interventi eseguiti tra il mese di aprile e luglio di quest'anno. Il progetto del valore complessivo di oltre 366.000 euro ha interessato la struttura di illuminazione della piscina olimpionica scoperta, l'installazione di nuovi proiettori LED e il risanamento parziale della vasca. Particolare attenzione anche al consolidamento e alla protezione anticorrosione della struttura ad arco in acciaio che sostiene l'illuminazione dell'impianto. Si tratta del primo intervento di questo tipo dalla realizzazione della piscina all'aperto inaugurata nel 1972. Secondo le stime, l'investimento sarà ammortizzato in meno di 3 anni. Emergenza incendi nel Quarnero. Negli ultimi 2 giorni 2 roghi hanno colpito l'area di Mattuglie e l'isola di Veglia, provocando danni materiali e in un caso il ferimento di una persona. L'incendio divampato mercoledì sera a Mattuglie sarebbe stato causato da un guasto all'impianto elettrico, danni stimati a diverse decine di migliaia di euro. Il secondo incendio si è verificato ieri verso le 4 del mattino in un'abitazione privata sull'isola di Veglia, dove una 50enne è rimasta ferita. Dai primi accertamenti all'origine del rogo ci sarebbe una perdita di gas dovuta a malfunzionamento nel collegamento tra il tubo e la bombola. La polizia

0: Invita i cittadini alla regolare manutenzione degli impianti elettrici e a gas, con eventuali interventi e riparazioni affidati solo a personale qualificato e autorizzato. Rimaniamo a Veglia con altro. L'ente turismo locale ha presentato il progetto Kirkmade, una piattaforma dedicata alla valorizzazione delle eccellenze dell'isola. Spunto interessante sia per i turisti che per i residenti locali. La piattaforma propone ristoranti, taverne, cantine e produttori locali che hanno ottenuto il marchio di qualità Kirkmade. I contenuti saranno aggiornati costantemente con nuove fotografie, racconti, testi e video dedicati al territorio. Cultura e spettacoli. Sta per calare il sipario su uno dei capitoli più importanti del teatro contemporaneo. La grande leggenda, il noto attore Radel Scherbegia, vestirà per l'ultima volta i panni di Re Lear nella tragedia di Shakespeare, uno degli spettacoli simbolo del teatro Ulisse. Messa in scena dal 2001 nell'imponente fortezza ottocentesca di Brioni Minore, negli anni la rappresentazione è diventata il cavallo di battaglia del festival, con oltre 100 repliche del protagonista. Visto il grande interesse del pubblico, Re Lear sarà in cartellone da questa sera fino a giovedì prossimo, 13 agosto, per un totale di 5 spettacoli.
1: Lo spot.
0: Calcio. Ieri sera a Rujevic, nell'andata del terzo turno preliminare di Conference League, il Rijeka si è imposto sui finlandesi dell'Ilves per 1-0, con rete di Jankovic al 16° minuto. Il ritorno in Finlandia è in agenda giovedì 13 agosto. In caso di vittoria, i fiumani di Matthias Kek potrebbero sfidare i danesi del Midtjylland, che ieri sera hanno battuto la squadra irlandese del Bohemians per 2-0. In ambito locale, il via oggi alla 13esima edizione dell'ICC Challenge, il famoso torneo di beach volley. Un'annata record con ben 60 coppie iscritte. Quest'anno partecipa all'evento anche l'olimpionico, l'austriaco Alexander Huber, che ha partecipato ai giochi di Rio nel 2016. I tornei sono iniziati alle 16 e andranno avanti fino alla mezzanotte sotto le luci dei riflettori. Il programma proseguirà anche domani, mentre domenica mattina dalle 9 sono in agenda le semifinali. Nel pomeriggio dalle ore 15 si giocheranno le finali.
1: Che tempo fa?
0: Nel Quarnero caldo torrido con forte afa. Nelle prossime ore è possibile un aumento della nuvolosità con piogge, rovesci e temporali. Bore e venti dai quadranti nord-occidentali da leggeri a sostenuti. Massime per oggi fino a 38 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 37 gradi, umidità relativa al 31% con alta pressione atmosferica. L'inizio del weekend ci porterà sole prevalente con lieve nuvolosità. Nell'entroterra nuvolamento più accentuato e possibili piovaschi. Bora e venti dai quadranti nord-occidentali da leggeri a sostenuti. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime nel Quarnero e in Istria tra 32 e 37 gradi. In Gorski Kotar tra 27 e 32 gradi. Con questo è tutto, l'odierno GR è stato realizzato in regia da Ivan Saftic. Grazie per averci seguito, buon venerdì sera e a risentirci domattina.